Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio.

sacro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scuro.

Innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

testa girano

0: 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora...

0: malinconia.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta, però rubò il suo vero cuore con freddezza.

come me non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

0: kill a grown man.
1: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa...

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

Che dire di lei, ora che il tempo non ha più carezze? Che dire di lei, ora che ha perso tutte le scommesse?

credo poco, tutto per finzione. Che dire di lei? Forse non meritava una canzone. Che dirne oramai? E poi a quest'ora che le scrivo a fare?

che dire di me? Ora che il tempo non ha più avventure, e che dire di lei in questo giorno splendido di stelle scure? Che dire di lei, dell'altra e di quell'altra ancora?

perché nel gran deserto che ora c'è, nel dubbio che si ritorni alla finzione, sincero fino in fondo da non essere creduto, così vero da non essere piaciuto. Quando il disordine è una compagnia,

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: vai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuove tensioni in Medio Oriente. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, definendo d'accordo una capitolazione da parte del governo libanese. Nel sud del Libano continuano scontri e raid militari. Colpi di mortaio hanno colpito una postazione della missione UNIFIL nel settore orientale. Un casco blu serbo è rimasto ucciso, mentre non risultano coinvolti militari italiani. Intanto la Camera dei Rappresentanti americana ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi dal conflitto con l'Iran. Donald Trump ha annunciato che porrà il veto, definendo il provvedimento antipatriottico.
4: L'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite conferma l'arrivo di un nuovo potente fenomeno climatico, il Niño. Secondo gli esperti potrebbe svilupparsi già tra questo mese e luglio e contribuire ad un ulteriore aumento delle temperature globali. Il fenomeno è associato a un forte riscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale e potrebbe modificare i regimi delle precipitazioni in molte aree del pianeta. Attese piogge intense in alcune regioni dell'Africa del Sud America, mentre Australia, Indonesia e sud-est asiatico potrebbero affrontare nuove fasi di siccità.
3: Momenti di paura all'aeroporto di Francoforte. Il carrello anteriore di un Boeing 787 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente retratto mentre l'aereo era fermo in posizione di parcheggio. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica. Nessun passeggero era ancora salito sull'aereo, che avrebbe dovuto partire per Los Angeles. Le immagini mostrano danni significativi al velivolo e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
4: E veniamo in Italia. Salta il voucher energia da circa 100 euro destinato alle famiglie più fragili. La misura non è arrivata sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Rinviata anche la decisione sulla proroga del taglio delle accise sui carburanti. Arriva invece la prima via libera al ritorno dell'energia nucleare in Italia. La Camera ha approvato la legge delega con 155 voti favorevoli. Il testo passa ora al Senato. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che i decreti attuativi potrebbero essere pronti entro l'anno. Ascoltiamo le sue parole.
5: Allora, è un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
3: Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993. Secondo il GIP non emergono elementi concreti che dimostrino rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione in oltre 30 anni di indagini. Marina Berlusconi ha definito la vicenda un nuovo disastro giudiziario e ribadito la necessità di una profonda riforma della giustizia italiana.
4: Pina Picerno lascia il Partito Democratico. La vicepresidente del Parlamento Europeo ha annunciato la sua adesione al Partito Democratico Europeo guidato da Sandro Gozi. In un'intervista ha spiegato che nel PD non esiste più una vera casa dei riformisti e che è necessario costruire un nuovo progetto politico capace di contrastare populismi ed estremismi. Sul fronte riformista arriva anche l'intervento dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, che invita a rilanciare una proposta politica moderata e riformatrice per affrontare le sfide del presente.
3: Chiudiamo con lo sport e con il tennis azzurro. Protagonista a Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo del doppio misto al Roland Garros, superando in finale la coppia formata da Gabriella Dabrowski ed Evan King. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo
6: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Proseguono le indagini sull'omicidio dei quattro braccianti stranieri trovati morti ad Amendolara, nel Cosentino. Il procuratore di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, ha confermato che tra le ipotesi investigative vi è anche quella legata al caporalato e a possibili contrasti per il controllo del lavoro agricolo, pur precisando che non è l'unica pista seguita. Le vittime, tutte regolarmente soggiornanti in Italia, erano incensurate e vivevano nel paese da diversi anni. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso cordoglio per l'uccisione dei quattro braccianti, definendo il delitto orribile. In un messaggio pubblicato sui social, la Premier ha sottolineato l'importanza dei primi sviluppi investigativi e ha ribadito la volontà dello Stato di far piena luce sul caso e assicurare tutti i responsabili alla giustizia. Un uomo è stato fermato dai carabinieri a Castrovillari con l'accusa di tentato femminicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe accoltellato una giovane alla testa e alla schiena, tentando anche di strangolarla. La vittima è riuscita a salvarsi grazie all'intervento di un amico. Determinanti per l'identificazione dell'aggressore, le testimonianze raccolte e le immagini della videosorveglianza. Tragico incidente stradale nel territorio di Maida, nel Catanzarese. Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in seguito allo scontro tra la moto che guidava e un'automobile lungo la strada provinciale 162. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un provvedimento bipartisan che prevede fino a 8 miliardi di dollari di nuovi aiuti all'Ucraina e ulteriori sanzioni contro i settori energetico e finanziario della Russia, una scelta che si discosta dalla linea dell'amministrazione Trump sul conflitto. Il testo passa ora al Senato, dove l'esito appare più incerto. Sul terreno continua intanto la guerra. Nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni.
3: Gli Stati Uniti hanno annunciato che potrebbero riconsiderare il proprio ruolo nella presenza internazionale in Bosnia e Erzegovina. La decisione arriva dopo il fallimento dei colloqui con i partner europei sulla nomina del nuovo alto rappresentante incaricato di vigilare sugli accordi di pace nel paese balcanico. Secondo il Dipartimento di Stato, l'indecisione europea starebbe compromettendo l'efficacia delle istituzioni create per garantire la stabilità della Bosnia.
2: Xi Jinping sarà in visita ufficiale in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito del leader Kim Jong-un, lo ha annunciato l'agenzia di stampa cinese Xinhua. Il viaggio conferma i rapporti sempre più stretti tra Pechino e Pyongyang in una fase di forte tensione internazionale e di crescente cooperazione politica e strategica tra i due paesi.
3: Lo stato di New York ha approvato una moratoria di un anno sulla costruzione di nuovi data center. Il provvedimento attende ora la firma della governatrice Katie Hochul. Alla base della decisione ci sono le crescenti preoccupazioni per l'elevato consumo energetico di queste strutture. Secondo un recente sondaggio, quasi due americani su tre si oppongono alla realizzazione di nuovi data center nelle proprie comunità per il timore di un aumento dei costi dell'energia e del sovraccarico delle reti elettriche.
2: Nuovo scontro tra Cuba e Stati Uniti. Il presidente Miguel Díaz-Canel ha condannato le nuove sanzioni imposte da Washington contro di lui e alcuni membri della famiglia Castro. Il leader cubano ha accusato gli Stati Uniti di voler rafforzare il clima di conflitto tra i due paesi e ha ribadito la volontà di resistere a quella che ha definito un'offensiva imperialista.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. Emergono nuovi dettagli sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato alle condizioni di vita imposte ai lavoratori costretti a vivere in 10 persone in una sola stanza. Una discussione scoppiata la mattina del delitto avrebbe preceduto il massacro. Restano in carcere due cittadini pakistani accusati dell'omicidio, Ahmed Safer e Ali Raza.
2: Sette persone sono state arrestate nel Foggiano nell'ambito di un'inchiesta sugli assalti con esplosivo e bancomat di banche e uffici postali. L'operazione dei carabinieri punta a contrastare un fenomeno che da anni provoca danni gravi di servizi in molte località della provincia. I dettagli dell'indagine verranno illustrati nelle prossime ore dagli investigatori.
3: Controlli della polizia a Padova, un ventenne tunisino è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un taser e di una bomboletta urticante. Il giovane risultava già segnalato per una precedente aggressione. Nella stessa giornata sono stati arrestati anche un settantenne serbo, ricercato dal 2019, e un cinquantenne tunisino, destinatario di un provvedimento di sospensione della detenzione domiciliare.
2: Voltiamo pagina. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato ieri lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno, in provincia di Salerno, e di Annunziata nel napoletano. La decisione è stata adottata su proposta del ministro dell'interno Matteo Piantedosi dopo l'accertamento di condizionamenti da parte della criminalità organizzata ritenuti incompatibili con il corretto funzionamento dell'attività amministrativa. La gestione dei due enti sarà affidata a commissioni straordinarie per i prossimi 18 mesi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: È venerdì 5 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Bonifacio, la luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è «Non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato». E si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno, nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot

15 anni, sì, mia madre la sera. Mio fratello che era un padre, sì, ed un padre non c'era. E noi che crescevamo tra figli di nessuno. La casa era un disastro, sì, le scritte sul muro. E poi la pasta in bianco perché mai era lontana. E noi che rubavamo dentro il supermercato. Così piccoli quei bimbi da far pena alla gente. Come il giorno che quel vecchio

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

certo ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Improvviso spiraglio di pace nella guerra tra Russia e Ucraina. Volodymyr Zelensky ha scritto una lettera aperta all'omologo russo Vladimir Putin per chiudere il conflitto. Poco prima però il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov aveva accusato Washington di un comportamento incoerente, affermando che non ha applicato accordi raggiunti durante il vertice in Alaska del Ferragosto 2025. In Medio Oriente non regge l'accordo tra Israele e Libano per una tregua. Clima, nuovo allarme globale. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali Sarno in provincia di Salerno e di Torre Nunziata in provincia di Napoli. Poi lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Improvviso spiraglio di pace nella guerra tra Russia e Ucraina. Volodymyr Zelensky ha scritto una lettera aperta all'omologo russo Vladimir Putin per chiudere il conflitto. Parole che suonano come una prova di disgelo, vista anche l'apertura di Putin, per il quale la Russia è pronta a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Il capo del Cremlino, a margine del forum di San Pietroburgo, ha aggiunto che si troverà il modo di formalizzare l'accordo di pace, un traguardo che per Mosca deve essere raggiunto senza la mediazione dell'Unione Europea, perché sarebbe necessaria quella neutralità che, a detta dello zar, Bruxelles non ha. Sull'eventuale incontro tra Zelensky e Putin, il Cremlino ha già aperto le porte. Zelensky può venire a Mosca quando vuole. Plauso da parte del leader americano Donald Trump, sarebbe bellissimo se si incontrassero. Poco prima però il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov aveva accusato Washington di un comportamento incoerente, affermando che non ha applicato accordi raggiunti durante il vertice in Alaska del Ferragosto 2025 tra il presidente Donald Trump e Vladimir Putin sulla fine del conflitto in Ucraina. In Alaska, ha affermato Lavrov, è stata raggiunta un'intesa molto chiara basata su una proposta specifica degli Stati Uniti. Se Washington avesse veramente promosso questa iniziativa, giunto, penso che da molto tempo saremo al tavolo negoziale e le ostilità sarebbero cessate. In Medio Oriente adesso, dove non regge l'accordo tra Israele e Libano per la tregua, e il servizio della redazione.
2: Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, definendo l'accordo una capitolazione da parte del governo libanese. Nel sud del Libano continuano scontri e raid militari. Colpi di mortaio hanno colpito una postazione della missione UNIFIL nel settore orientale. Un casco blu serbo è rimasto ucciso, mentre non risultano coinvolti militari italiani.
1: Clima, nuovo allarme globale il servizio.
3: L'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite conferma l'arrivo di un nuovo potente fenomeno climatico, il Niño. Secondo gli esperti, potrebbe svilupparsi già tra questo mese e luglio e contribuire ad un ulteriore aumento delle temperature globali. Il fenomeno è associato a un forte riscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale, che potrebbe modificare i regimi delle precipitazioni in molte aree del pianeta. Attese piogge intense in alcune regioni dell'Africa e del Sud America, mentre Australia, Indonesia e Sud-Est asiatico potrebbero affrontare nuove fasi di siccità.
1: Caso Minetti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prende atto delle conclusioni del PG in un comunicato ufficiale. Il Quirinale chiarisce che non vi è nessun motivo per rivalutare il provvedimento. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno in provincia di Salerno e di Torre Annunziata in provincia di Napoli, con l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Lo si legge nel comunicato finale del Consiglio dei Ministri. Lo sport e il calcio: l'Italia Under 17 si è qualificata per la finale dell'Europeo di categoria in corso in Estonia. Gli azzurrini hanno battuto la Spagna ai rigori 4-2, 1-1 dopo i supplementari, e domenica in finale affronteranno il Belgio, che ha superato la Francia per 2-1. Per la nazionale maggiore, intanto, al rientro dalla trasferta vittoriosa in Lussemburgo, allenamento pomeridiano ieri a Coverciano agli ordini del CT Silvio Baldini. Abbiamo terminato, più tardi.
4: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi d'acqua alti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: 100 perché mi si è ben operato, e ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stanno passando, vedevo anzi che aumentava, e quando ho visto che aumentava ho preso 5 gocce.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.

Ebbene sì, è venerdì 5 giugno. Sentite questo profumo nell'aria? Non è solo l'erba tagliata del vicino. È l'odore del weekend che bussa direttamente alla nostra porta. Qui Alessandro Fizzotti e oggi celebriamo anche la giornata mondiale dell'ambiente. Siamo in questo 2026, ormai abbiamo capito, no, che differenziare la plastica è importante, ma differenziare le persone moleste il venerdì mattina lo è ancora di più. Oggi parliamo di come essere green senza diventare matti. Tipo, vale come ecosostenibilità se decido di non muovermi dal letto per tutto il sabato, risparmiando così emissioni di CO2? Io dico di sì, è una scelta etica e io cercherò di fare questo domani, possibilmente. Mentre oggi che cosa faremo? Ovviamente lavoreremo per voi e andremo a raccontarvi che cosa? Ovviamente l'almanacco del giorno, insieme ad Ermanno Accardi, vedremo un po' che cosa ci dirà il diario della nostra vita e del passato, e poi ancora un tuffo invece su quelli che sono gli eventi e gli appuntamenti da non perdere dal punto di vista culturale. Ce ne sono in giro, sparsi per il nostro paese, tantissimi, e il nostro Paolo Crivellaro li va a monitorare, li va a segnalare attraverso la sua rubrica Gli Invisibili, appuntamento appunto da non perdere. Avremo anche la redazione con le nostre notizie che andiamo quindi a cercare a destra e a manca, non solo sul web ma anche attraverso i quotidiani, le riviste che abbiamo qui nella nostra redazione e quindi qui in radio, e dal nostro quindi microfono principale e dallo studio centrale lanciamo questa puntata che apre ufficialmente il primo weekend di giugno. Dai che si va!

0: la vita gli amici li scegli, noi siamo quelli che si vogliono bene anche quando si fanno la guerra come i fratelli.
1: Planning for your family's future? Put it in the right hands with LegalZoom.

0: this Father's Day at Lowe's. Tap into free gifts for dad. Get a free select Craftsman power tool when you buy a Craftsman V20 charger with 2 amp hour and 4 amp hour batteries. Plus, get a free DeWalt power tool when you buy a select 20 volt max XR 4 amp hour battery kit. Dad knows our best lineup is here at Lowe's. Valid through 7/14 while supplies last. Selection varies by location.
1: Giovedì 18 giugno con la prima prova scritta di italiano, via libera definitivo intanto dell'aula del Senato al DDL Valditara in materia di consenso informato in ambito scolastico, e poi lo sport tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Parliamo di energia in apertura, giornata intensa, quella di ieri in Parlamento, nuovo passo concreto verso il ritorno del nucleare in Italia al servizio della redazione.
3: Salta il voucher energia da circa 100 euro destinato alle famiglie più fragili. La misura non è arrivata sul tavolo del Consiglio dei Ministri, rinviata anche la decisione sulla proroga del taglio delle accise sui carburanti. Arriva invece la prima via libera al ritorno dell'energia nucleare in Italia. La Camera ha approvato la legge delega con 155 voti favorevoli, il testo passa ora al Senato. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che i decreti attuativi potrebbero essere pronti entro l'anno.
1: Ascoltiamo in merito le parole del ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.
4: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
1: Berlusconi e Dell'Utri, archiviate le accuse per le stragi di mafia del 1993 in servizio.
5: Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993. Secondo il GIP non emergono elementi concreti che dimostrino rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione in oltre 30 anni di indagini. Marina Berlusconi ha definito la vicenda un nuovo disastro giudiziario e ribadito la necessità di una profonda riforma della giustizia italiana.
1: Dall'estero, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato in una nota ufficiale nuove sanzioni contro Cuba. In particolare, il provvedimento colpisce i componenti della famiglia Castro e il presidente dell'isola Miguel Díaz Canel Bermudez. Piccolo incidente all'aeroporto di Francoforte, il carrello di un Boeing 787 si è improvvisamente piegato. Ieri diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti, come confermato dalla stessa compagnia. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.45 di ieri, l'aereo avrebbe dovuto volare verso Los Angeles. Si tratta di un velivolo del tipo 787-9 Dreamliner, un aereo a lungo raggio bimotore con una capacità da 200 a 440 passeggeri. Secondo le informazioni fornite, i passeggeri non erano ancora saliti a bordo. Maturità 2026, sono stati pubblicati i nomi dei commissari esterni per gli esami che cominceranno il prossimo giovedì 18 giugno con la prima prova scritta di italiano sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Sono disponibili le commissioni da ricercare nell'apposito motore di ricerca che è possibile consultare per nominativo oppure per istituto. Via libera definitivo intanto dell'Aula del Senato all'IDL Valditara in materia di consenso informato in ambito scolastico. 78 i voti favorevoli, 38 quelli contrari. Il testo già approvato dalla Camera diventa legge. Lo sport, il tennis, Sara Errani, Andrea Vavassori, nuovo campioni alla Roland Garros. In finale la coppia azzurra del doppio misto ha domato ieri in rimonta al super tie break 4-6-6-3-10-4 in 1 ora e 19 minuti di gioco la canadese Gabriella Dobromsky e lo statunitense Evan King, confermandosi per il secondo anno consecutivo sul tetto di Parigi. Oggi per i colori azzurri in programma la semifinale del singolare maschile tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi e il doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, opposti alla coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Zevallas. Abbiamo terminato, più tardi.
2: It's in the morning. Radio Voce Amica, il meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante Ligure e nelle zone di confine tra

0: Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali e sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino Ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile, con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana, per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile, con condizioni più instabili soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole, qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord-orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia-Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffieranno moderati di libeccio sul Levante Ligure e sull'Appennino Tosco Emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Sul resto del paese i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali sulla Sardegna settentrionale, sud-orientali sulla Puglia, coste ioniche di Calabria e Basilicata e litorali dell'Alto Adriatico. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da mosso a molto mosso, mossi anche il Nord Adriatico, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso, soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
3: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Allora, ci troviamo all'interno del nostro spazio giorno dopo giorno con la voce di Ermanno Accardi a fare l'almanacco del giorno. Ben trovato, Ermanno.
2: Buongiorno Alessandro, grazie anche a te e ai nostri ascoltatori. Oggi 5 giugno, venerdì, San Bonifacio, vescovo e martire inglese, vissuto fra il VII e l'VIII secolo d.C. La vocazione a diventare sacerdote nacque in lui da bambino ed ebbe origine da un colloquio avuto con due missionari che chiesero di alloggiare in casa sua e gli parlarono di Dio. Fu Gregorio II ad affidargli l'evangelizzazione della Germania. Egli fu talmente solerte e bravo nel suo apostolato che Gregorio II, appunto per premiarlo, lo nominò vescovo di Germania e Gregorio III in seguito arcivescovo. A un certo punto, tuttavia, forse sentendo avvicinarsi il momento del martirio, decise di lasciare la prestigiosa carica e di dedicarsi esclusivamente alla predicazione. Svolse la sua missione egregiamente finché un giorno non venne assalito ed ucciso appunto da un gruppo di scalmanati insieme a molti altri sacerdoti. Accade oggi, 5 giugno 1947. Marshall propone gli aiuti all'Europa. Il piano Marshall, ufficialmente chiamato Piano per la Ripresa Europea, fu uno dei piani politico-economico americani per la ricostruzione dell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'allora segretario di Stato degli Stati Uniti, appunto George Marshall, proprio il 5 giugno di allora, del 1947, propose il suo piano di aiuti. Il 5 giugno del 1963 il segretario di Stato alla guerra del Regno Unito, John Profumo, dà le dimissioni a causa di uno scandalo sessuale. Le battute su questo abbinamento si sprecano. Nel 1967 la guerra dei sei giorni, l'aviazione israeliana lancia attacchi simultanei contro le forze aeree di Egitto, Giordania e Siria. E in questo giorno del 1968 Shiran spara Robert Kennedy all'Ambassador Hotel di Los Angeles, California. Kennedy morirà il giorno dopo. Parliamo di Robert Kennedy, fratello del più famoso e conosciuto John. Il 5 giugno, la giornata mondiale dell'ambiente, istituita nel 1972 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per ricordare la conferenza sull'ambiente che si è svolta a Stoccolma dal 5 al 16 giugno 1972. Durante la conferenza di Stoccolma, infatti, venne delineato il programma ambiente delle Nazioni Unite. Per cui oggi proverbio, acqua di giugno rovina il mugnaio, quindi noi speriamo ovviamente di non fare che piova il meno possibile da questo punto di vista. E poi George Carlin è stato un comico, attore e sceneggiatore americano, ci saluta dicendo, e ci augura buon fine settimana ovviamente: ho spesso pensato che la gente tratti Dio abbastanza maleducatamente, e voi? Rivolgendogli triliardi e triliardi di preghiere ogni giorno, chiedendo e supplicando e implorando favori, fai questo, dammi quello, ho bisogno di una nuova auto, voglio un lavoro migliore, e la maggior parte di queste preghiere ha luogo di domenica, che è il suo giorno libero. Giustamente, come dice appunto George Carlin. Bene, auguriamoci tutti buon fine settimana su queste parole, caro Alessandro, e diamoci appuntamento a lunedì mattina per chi lo vorrà, insieme a noi due ovviamente.
1: Buon weekend, caro Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
0: Tips in the morning.

0: Gemellini ancora una volta all'interno del Fizzone Morning con gli Invisibili, insieme a noi Paolo Crivellaro. Buongiorno Paolo, ben trovato.
1: Buongiorno Alessandro, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, andiamo con le nostre segnalazioni per il nostro pubblico.
1: Andiamo per un compleanno, siamo a Verbania sul Lago Maggiore, buon compleanno Maratona della Val d'Intrasca che compie 50 anni e ci sono alcune manifestazioni a contorno della gara vera e propria, a iniziare da oggi alle ore 21 presso il Teatro Maggiore, evento di apertura con la serata dal titolo Buon compleanno Maratona, proiezione del docufilm dedicato ai 50 anni della Maratona della Val d'Intrasca, spegnimento delle candeline, taglio della torta e brindisi. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. La manifestazione vera e propria si sviluppa domenica 7 giugno alle ore 7. La gara della Maratona con la partenza alle ore 7 e ritrovo alle ore 6.30 in Piazza Ranzoni e invece poi a seguire la mezza maratona. La mezza maratona copre 17 chilometri mentre la maratona vera e propria raddoppia coprendo 32 chilometri. Dalla maratona della Val d'Intrasca Sardegna Day 2026. Siamo in Svizzera a Melide, quindi non abbiamo sbagliato, ma il titolo è Sardegna Day 2026. Torna per la sua edizione 2026 Sardegna Day, il festival culturale dell'associazione Melide Ride, che ogni anno trasforma la Baia Sardinia di Melide in uno dei luoghi più vivaci e accoglienti del lago di Lugano. Due giornate di musica dal vivo, arti performative, mercatino artigianale e animazione per tutta la famiglia. Poi segnaliamo anche due eventi un po' particolari, due eventi calcistici ma con finalità benefiche. Oggi 5 giugno alle ore 10 presso lo stadio Francioni di Latina si svolge la partita del cuore a scopo benefico, un evento che unisce sport e solidarietà. L'iniziativa al titolo per la partita del cuore del 2026 organizzata dall'associazione Il Cerchio delle Idee in collaborazione con il Comune di Latina vedrà scendere in campo la nazionale italiana attori contro i vigili del fuoco di Latina. E sempre da quelle parti la Lilt Frosinone e il Frosinone Calcio organizzano per martedì 9 giugno allo stadio Benito Stirpe, scenderanno in campo sport, spettacolo e solidarietà, una partita di beneficenza che unisce grandi protagonisti e pubblico per un obiettivo importante, sostenere la prevenzione e la lotta contro i tumori. L'incasso sarà tutto devoluto alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Uno spicchio di teatro, siamo al teatro ABC di Catania, da venerdì 5 fino a domenica 7 giugno il teatro ABC di Catania ospita 40 manoli di mostra, uno spettacolo di Peppino e Tina De Filippo con la regia di Plinio Milazzo. Ambientato negli anni 50 in un salotto borghese di una città siciliana, lo sfondo ruota attorno a Don Pasquale, vedovo con diverse figlie ormai grandi. Lo spettacolo va in scena oggi alle ore 21, domani alle 17.30, sabato 6 giugno viene replicato alle ore 21 e domenica alle ore 18. Infine il Sulcis Iglesiente, siamo in Sardegna. A partire dal weekend 6-7 giugno si terrà la 20ª edizione di questa fiera che celebra i tradizionali sapori di spettacoli del territorio. L'evento offre un ricco programma, inclusi concerti e spettacoli comici. Questo abbiamo detto a Inglesiente, vicino a Carbonia. Mentre sempre da quelle parti, Cantine Arte a Nuraghi, tutti i sabati, incluso 6 giugno, la Cantina Caddeo ospita questa rassegna che unisce reading letterari, musica e memoria. E con queste segnalazioni dalla Sardegna auguriamo a tutti giorni felici.
0: Grazie Paolo, alla prossima settimana.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Fits in the Morning.

E allora siete sempre all'interno di questo bel venerdì insieme nel Fizz in the Morning. E visto che il weekend praticamente è alle porte, lo stiamo aprendo noi, insomma molti di voi staranno già pensando magari a quale bottiglia di vino stappare stasera. Beh, se siete produttori di vino, i dati di stamattina potrebbero andarvi un poco di traverso. Prepariamo i calici, anche se amari, perché la fotografia scattata dall'osservatorio Wine Monitor di Nomisma sul 2025 non è proprio un brindisi. Gli Stati Uniti sono sempre stati la terra promessa per il nostro vino, ma quest'anno il mercato ha tirato il freno a mano. Tra il dollaro debole, la mazzata dei dazi, l'export verso l'America, diciamolo, è crollato di quasi il 12%, fermandosi a circa 5,5 miliardi di euro. Ma chi è che soffre di più? I grandi rossi DOP toscani e piemontesi, che perdono oltre il 7%. E chi sorride, invece? Sorpresa per i bianchi siciliani, più 12%, e i bianchi toscani, che volano con un incredibile più 39%. Anche il prosecco tiene botta sui volumi, ma guadagna meno rispetto a prima. E se l'America piange, il resto del mondo non ride. La Cina continua a dire no grazie al vino straniero, meno 15% per l'Italia, e anche il Giappone e il Regno Unito hanno un po' il braccino corto, diciamolo. L'unica vera festa però è data dal Brasile. Grazie alle prospettive dell'accordo UE-Mercosur, l'import di vini italiani è salito sia in volume che in valore. Un piccolo raggio di sole tropicale questa volta in un'annata abbastanza grigia. Secondo Dennis Pantini di Nomisma, i produttori sono stati costretti a tagliare i prezzi per non perdere i clienti americani, ma ora bisogna guardare davvero altrove, no? Dimenticate i soliti mercati, la nuova frontiera si sposta un po' verso l'est Europa, Polonia e Repubblica Ceca, e il sud-est asiatico con Vietnam e Thailandia, che stanno iniziando un po' ad apprezzare il nostro Made in Italy. Insomma, il mondo sta cambiando i suoi gusti e le sue tasche, noi però rimaniamo fedeli, eh? Stasera, qualunque sia il dato, un calice di buon vino italiano non ce lo toglie nessuno. Così facciamo girare sia la nostra economia e aiutiamo la produzione del nostro buon vino. Tutto Made in

grazie per aver seguito all'interno del nostra radio il Fizzene Morning della puntata di questo venerdì, a chiudere la settimana informativa del mattino. Ovviamente torneremo a partire da lunedì con il nostro programma. Vi lasciamo invece al nostro weekend, che sarà ricchissimo di noi, dei nostri colleghi, della buona musica, delle vostre richieste. Insomma, la compagnia ce la possiamo fare insieme alla radio, sempre e comunque con tanta buona musica e la voglia, insomma, di agguantare questa bellissima stagione che stiamo vivendo tutti insieme. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti, buon weekend, buona gita fuori porta, e anche per chi magari sta iniziando a partire, buone vacanze, perché no?

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Piccolo incidente ieri all'aeroporto di Francoforte, feriti alcuni addetti. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone e ben 945 terawattora di elettricità. A dirlo è il rapporto dell'ONU su costo ambientale del consumo energetico dell'intelligenza artificiale. Incidente mortale ieri a Iseo in provincia di Brescia e poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata dalla redazione. Un drone navale è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa, confermando l'esplosione, afferma che non ci sono feriti. Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina. L'annuncio è stato dato da entrambi i paesi oggi, il giorno dopo che la Corea del Nord ha presentato un nuovo impianto per la produzione di combustibile nucleare. Secondo gli esperti, la presentazione dell'impianto implica che Kim sia desideroso di consolidare lo status del suo paese come potenza nucleare in vista della visita di Xi. Piccolo incidente ieri all'aeroporto di Francoforte, feriti alcuni addetti, il servizio della redazione.
2: Il carrello anteriore di un Boeing 787 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente retratto mentre l'aereo era fermo in posizione di parcheggio. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica. Nessun passeggero era ancora salito sull'aereo che avrebbe dovuto partire per Los Angeles. Le immagini mostrano danni significativi al velivolo e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
1: Ultima pagina: entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone, l'intera popolazione dell'Africa subsahariana e ben 945 terawattora di elettricità, il triplo di quella usata dalle 650 milioni di persone che vivono tra Pakistan, Bangladesh e Nigeria messe insieme. A dirlo il rapporto dell'ONU sul costo ambientale del consumo energetico dell'intelligenza artificiale, impronta di carbonio, acqua e suolo, che sottolinea come l'intera filiera dell'intelligenza artificiale, dalla costruzione dei data center al suo uso normale fino ai rifiuti elettronici, richieda una guida. Incidente mortale ieri a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è semi ribaltata finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia. Sei misure cautelari confermate, due annullate dal Tribunale del Riesame di Napoli nell'ambito del procedimento giudiziario del cosiddetto sistema Sorrento sulle presunte irregolarità nell'assegnazione degli appalti al comune di Sorrento. Lo scorso 13 maggio il Tribunale di Torre Annunziata emise complessivamente 9 misure cautelari, 7 arresti e 2 provvedimenti meno afflittivi per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente. Lo sport, spettacolo ed emozioni al Golden Gala di Roma. Protagonista assoluto Noah Lyles, l'oro olimpico di Parigi 2024, ha vinto i 100 metri con il tempo di 9,88, lasciando dietro tutti i suoi avversari, Marcel Jacobs compreso. C'è comunque una buona notizia per l'azzurro, che torna a correre sotto i 10 secondi. Il 9,99 registrato all'olimpico migliora il suo esordio stagionale di qualche settimana fa a Savona, quando corse in 10,01 con vento a favore. Per questo, a fine gara, la soddisfazione a metà. Ferma a quota 3 i successi azzurri della serata, 17 gli azzurri in gara oltre a Jacobs, tra loro anche big come Andy Diaz e Nadia Battocletti. Ai due eroi di Parigi 2024 però riesce solo in parte quanto fatto vedere ormai due anni fa al Saint-Denis a Roma. Esulta solo Andy, diventando il primo triplista italiano a vincere per 3 volte di fila il Golden Gala. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante, asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: È mezzogiorno. RVA, Radio Voce Amica.

0: Entriamo in studio come sempre, puntata del fine settimana, si apre in effetti il weekend ufficialmente oggi, venerdì 5 di giugno. Insieme a voi Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti, ormai è diventata una tecnica di computer, la vedo strusare su e
1: ma
0: giù.
1: Ma come mai sono andati via i nostri tecnici?
0: Non lo so, ti vedo lì che su e giù, poi si lamenta che ha mal di schiena, mi dice c'ho male qua,
1: dobbiamo fare tutto self-made.
0: Oggi self-made in studio, ma del resto voglio dire, sarà magari l'aria dell'estate, delle
1: l'aria
0: vacanze.
1: Che tira, l'aria frizzante, l'aria frizzante. Che già si sente, come dire, che
0: senti,
1: profuma l'ambiente
0: di libertà.
1: Ma
0: Silvia,
1: da quando ho le allergie non godo poi più così tanto.
0: Vabbè, adesso non è che sei piena di allergie, allergie.
1: Comunque
0: dai,
1: il tiglio però... che ho davanti a casa per me è una devastazione.
0: Ecco, si può ovviare con
1: non
0: gli
1: posso
0: spray.
1: Neanche tagliarlo perché è del vicino.
0: Ecco, vedi.
1: Fatemi capire come posso io in qualche modo.
0: Ma io veramente non ho parole. Non ho parole.
1: Scusa,
0: per
1: intanto
0: fortuna,
1: ragazzi, vi spiego.
0: No, non spiegare, non
1: dai,
0: spiegare
1: lo spiego perché,
0: perché dai,
1: adesso,
0: cioè,
1: adesso hai detto
0: dalla
1: delle
0: borsa,
1: cose.
0: Mentre io ero girato, dalla mia borsa.
1: Mi piace molto.
0: Ha tirato fuori il profumo. Il mio profumo. E cosa fa?
1: È molto buono.
0: Se lo mette lì, se lo fa, se lo scosa tra le braccia. Cioè, io
1: di
0: non
1: questo
0: ho, veramente...
1: ti devo prendere proprio il nome perché
0: ecco,
1: lo voglio.
0: Lo vuole, non c'è niente da
1: è
0: fare.
1: Maschile?
0: È maschile.
1: Ma
0: sì,
1: a me,
0: ma
1: guarda, non interessa.
0: In realtà è unisex. Dai,
1: ah,
0: mettiamola così. Sì,
1: no, perché
0: sì.
1: A me piace tantissimo.
0: Ecco, le piace questo profumo.
1: Poi, guarda, io non ho pregiudizi per tanto.
0: No, no, assolutamente. E ti
1: ogni
0: sta anche
1: tanto
0: bene.
1: Io devo confessare
0: profumo.
1: Una cosa.
0: Sì, confessala. Dai.
1: Che ogni tanto talmente mi piacciono delle camicie maschili che me ne sono comprata qualcuna.
0: E fai bene, voglio
1: davvero,
0: dire.
1: Davvero,
0: ormai
1: pensavo
0: non
1: che
0: più...
1: mi avresti presa in giro.
0: Ma no, non c'è più un genere, tra virgolette,
1: no,
0: anche
1: vabbè,
0: nel vestire.
1: Non esagerare.
0: Quindi... Vabbè, insomma, voglio dire, una camicia
1: però
0: maschile su una donna.
1: Alcune camicie maschili fiorate mi piacciono veramente.
0: È meglio che non ti faccia vedere le mie camicie
1: le uso,
0: fiorate, perché
1: guarda,
0: sennò, visto il profumo,
1: ridere,
0: spariranno anche quelle.
1: Le uso anche come copri costume, nel senso al mare.
0: Ecco,
1: al mare,
0: sminuite.
1: No, bellissime questi fiori,
0: questi colori, questi flower.
1: E non ne fanno così da donna, così
0: no,
1: belle,
0: no, no,
1: come
0: è
1: mai?
0: Vero, è vero, non lo so come mai. Comunque, mentre noi parliamo di vestiti per l'estate e per le vacanze, vi ricordiamo che tra poco avremo i nostri collegamenti speciali, la notizia farlocca e la buona musica. Andiamo. Contatti, punti di contatto.
2: Puoi contattare Radio Voce Amica allo 0985 27 43 73. Le tue email a diretta rva@tiscali.it.

0: Sara Errani e Andrea Vavassori, di nuovo campioni al Roland Garros. Oggi per i colori azzurri in programma la semifinale del singolare maschile col derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. In questi minuti invece il doppio maschile con Simone Borelli e Andrea Vavassori. Il calcio, l'Italia Under 17 si è qualificata per la finale dell'Europeo di categoria in corso in Estonia. Oggi a Parma sarà svelato il calendario per la prossima stagione di Serie A. Spettacolo ed emozioni al Golden Gala di Roma, protagonista assoluto Noah Lyles. Poi motori, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport, tra poco.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Sara Errani, Andrea Vavassori, di nuovo campioni al Roland Garros. In finale la coppia azzurra del doppio misto ha domato in rimonta al super tie break per 4-6-6-3, 10-4. In un'ora e 19 minuti la canadese Gabriella Dabrowski e lo statunitense Ivan King, confermandosi per il secondo anno consecutivo sul tetto di Parigi. Oggi per i colori azzurri in programma la semifinale del singolare maschile alle 19 tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, e il doppio maschile in questi minuti con Simone Borelli e Andrea Vavassori, opposti alla coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Zeballos. Il calcio, l'Italia Under 17 si è qualificata per la finale dell'Europeo di categoria in corso in Estonia. Gli azzurrini hanno battuto la Spagna a rigori 4-2, 1-1 dopo i supplementari, e domenica in finale affronteranno il Belgio, che ha superato la Francia per 2-1. Per la nazionale maggiore intanto al rientro dalla trasferta vittoriosa in Lussemburgo, allenamento pomeridiano ieri a Coverciano agli ordini del CT Silvio Baldini. Tutti i giocatori erano a disposizione, fatta eccezione per Luigi Cherubini, che, avendo accusato un risentimento muscolare ed essendo stato ritenuto indispensabile per la partita contro la Grecia, domenica prossima ha lasciato il ritiro di Coverciano in accordo con il club. Oggi a Parma sarà svelato il calendario per la prossima stagione di Serie A. Imperativo nella formulazione è stato evitare nelle ultime giornate partite ad alto rischio e possibilmente anche concomitanze con altri eventi, dopo le criticità causate dal derby romano nel giorno della finale degli internazionali e da quello della Mole all'ultima di campionato. Il campionato si interromperà da domenica 27 settembre a domenica 4 ottobre per gli impegni delle nazionali. Quanto ai turni infrasettimanali, saranno due il 28 ottobre, non aggiornata, il 6 gennaio 18. Resta il criterio della simmetria, che prevede anche che ci sia un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. Inoltre è prevista alternanza degli incontri in casa e in trasferta per le società della stessa città: Inter Milan, Lazio e Roma, Juventus Torino. Altro punto fermo riguarda le squadre partecipanti alle coppe. Spettacolo ed emozioni al Golden Gala di Roma, protagonista assoluto Noah Lyles. L'oro olimpico di Parigi 2024 ha vinto i 100 metri con il tempo di 9,88, lasciando dietro tutti i suoi avversari, Marcel Jacobs compreso. C'è comunque una buona notizia per l'azzurro, che torna a correre sotto i 10 secondi. Il 9,99 registrato all'olimpico migliora il suo esordio stagionale di qualche settimana fa a Savona, quando corse in 10,01, con vento a favore, e per questo a fine gara la soddisfazione a metà. Ferma a quota 3 i successi azzurri della serata: 17 gli azzurri in gara oltre a Jacobs, tra loro anche big come Andy Diaz e Nadia Battocletti. Ai due eroi di Parigi 2024 però riesce solo in parte quanto fatto vedere ormai 2 anni fa al Saint-Denis. A Roma esulta solo Andy, diventando il primo triplista italiano a vincere per 3 volte di fila il Golden Gala. La MotoGP al via oggi il weekend del Gran Premio dell'Ungheria. Marco Bezzecchi arriva da favorito dopo aver vinto di prepotenza al Mugello, ma la vigilia non si è voluto sbilanciare. Questa, spiega il leader del mondiale, è una pista molto diversa, un circuito stop and go molto stretto. Il pilota dell'Aprilia farà pretattica, sapendo che gli avversari ormai lo marcano stretto. Speriamo di fare un bel weekend anche qui, si limita a dire il riminese, che però ammette di aver rivisto le immagini della sua vittoria nel Gran Premio d'Italia almeno una decina di volte, perché non mi ricordavo granché a causa dell'adrenalina. È tempo di concentrarsi adesso sui prossimi impegni. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Fit Show.

0: Eccoci trovati ancora una volta alla rubrica Protetti dalla rete. Davvero proteggiamoci, vi raccontiamo tante cose utili da sapere. Ricordo che poi sul nostro podcast trovate veramente tutte queste puntatine da riascoltare se vi siete persi qualcosa, curate dall'avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e finanziario Massimo Melpignano. Ciao Massimo, ben trovato.
1: Bentrovati a tutti, ciao Alessandro.
0: Ricordiamo anche Soldi Sicuri, il tuo libro, che è anche questo davvero interessante, dove ci sono tutti gli strumenti per proteggersi, insomma, da questi continui attacchi che ci arrivano davvero tramite smartphone, tramite questi social network, c'è di tutto. Senti, oggi parliamo della telefonata professionale che accelera le decisioni, chiamata phishing.
1: Sì, anche qui le solite parole inglesi che non amo, ormai si è capito, questo in realtà è un adescamento finanziario, naturalmente, che viene effettuato attraverso la voce. E ci possono essere varie declinazioni. La prima la colleghiamo al famoso messaggino che riceviamo in cui ci dicono ti stanno per svuotare il conto, qualcosa del genere, ne abbiamo parlato qualche settimana fa. Poi cosa succede? Può seguire una telefonata del funzionario della banca che ci chiama dal numero vero della nostra banca, cioè il numero che conosciamo, ma in realtà quel numero è stato creato artificiosamente. Non è una grandissima operazione, ci vuole davvero molto poco, ci sono piattaforme che ci consentono di generare qualunque numero di telefono. Però guarda, anche qui io vorrei porre, se ho qualche secondo, un accento sulla responsabilità degli operatori telefonici, perché pochi sanno, perché le buone notizie sono in pochi a darle, ecco, voi siete tra quei pochi che le danno, per fortuna, sono entrate le norme molto più stringenti in vigore, in parte ad agosto, in parte a dicembre dell'anno scorso, e che impongono agli operatori telefonici di fare filtro, cioè se io chiamo Alessandro Fizzotti con un numero che è contraffatto, non è quello mio, l'operatore non deve far arrivare la telefonata, e questa è una forma di protezione. Pensiamo se queste norme fossero state adottate 2, 3, 4 anni fa, quanta gente avrebbe avuto i propri soldi da parte. Quindi questo per dire che cosa? Che dietro una truffa tentata o subita molto spesso c'è anche la soluzione, cioè contestare responsabilità a chi non ci ha protetto come avrebbe dovuto fare.
0: Vero, assolutamente sì, insomma, quindi anche in questo caso davvero apriamo gli occhi e soprattutto apriamo le orecchie quando arrivano queste telefonate da cui non sappiamo davvero chi arriva. A me per esempio è capitato, caro Massimo, no, di aver ricevuto una telefonata dal numero della mia banca. E da lì sono anch'io andato in crisi, perché quando vedi il numero della tua banca, una persona che si presenta con nome e cognome dall'altra parte e sa come ti chiami, beh, insomma, ti porta ad andare in crisi. Poi inizia il ragionamento, no? E devi stare attento alla famosa operazione veloce, devi fare questo, devi fare questo, corri perché abbiamo poco tempo. Ecco, attenzione a queste cose.
1: Esatto, sì, anche perché quando ci chiama la banca, cosa pensiamo? Ho saltato la rete mutuo o è successo qualcos'altro, quindi loro lo sanno, già ricevere una chiamata dalla banca che difficilmente ci chiama ci mette in allarme. Se ci mette in allarme il nostro cervello comincia a seguire i meccanismi suoi e siamo purtroppo più deboli. Però anche qui, ripeto, non pensiamo di essere sconfitti se abbiamo subito una frode, perché gli strumenti per difenderci ci sono e come.
0: Assolutamente, grazie all'avvocato Massimo Melpignano per essere stato con noi, buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro a voi.

0: in questo primo venerdì del mese di giugno 2026 state ascoltando il vostro talk show preferito, il Fit Show. Ci ovviamente immergiamo ora in un'altra bella canzone per poi salire ed ascoltare un altro collegamento
1: speciale. Bella questa metafora, ci immergiamo, poi risaliamo. Mi ricorda il mare, le vacanze che sono vicine, dimmi che non sto sognando.
0: Mai,
1: e allora continuiamo con il Fizz.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Fitz Show.

0: Siamo in diretta all'interno del nostro programma, il Fit Show. Grazie ovviamente alla nostra regia. Andiamo a capire ancora una volta il clima, dove sta andando e che cosa ci regala tutti i giorni in compagnia di un climatologo. È con noi Augusto Spuri, ben trovato Augusto.
1: Ben trovati anche a voi.
0: Torniamo a parlare, no, della transizione ecologica insieme a te. Cosa si intende con questo termine e come si attua la transizione ecologica?
1: Allora, la transizione ecologica è il processo di trasformazione del modello socio-economico verso il più alto livello possibile di sostenibilità, intesa nel suo significato più esteso, e quindi non solo sostenibilità ambientale ma anche sostenibilità sociale ed economica. Poi ho usato l'aggettivo possibile perché dobbiamo sempre fare riferimento al mondo reale, cioè quello in cui vivono più di 8 miliardi di persone, e non ad un mondo ideale che piacerebbe a tutti ma che purtroppo non esiste. Ecco, ora la transizione ecologica si attua in vari modi. Innanzitutto la decarbonizzazione, cioè l'abbandono dei combustibili fossili in favore delle fonti rinnovabili, come il solare, l'eolico, l'idroelettrico o per esempio in Italia anche il geotermico, per raggiungere la cosiddetta neutralità climatica. Ma è importante dal modello usa e getta del consumismo più sfrenato al riciclo e al riuso, e valorizzando per esempio i rifiuti. Anche la mobilità sostenibile è molto importante, cioè incentivare il trasporto pubblico e quello ferroviario delle merci per ridurre le emissioni serra. Poi c'è anche l'efficienza energetica, sia negli edifici che nei processi industriali. Quando non si possono ridurre proprio i consumi, una maggiore efficienza energetica ci aiuta almeno a ridurre i danni. E poi c'è la tutela ambientale, cioè la protezione della biodiversità, delle risorse idriche, il contrasto al consumo del suolo. Ecco, queste azioni sono tutte importanti, ma saranno vanificate se non attueremo quello che a mio avviso dovrebbe essere l'elemento più importante, che riguarda tutti questi punti che abbiamo appena detto, e cioè la riduzione dei consumi e degli sprechi. Questo significa che dovremmo essere tutti disposti, sia cittadini che imprese, a promuovere stili di vita e modelli produttivi più sostenibili. Altrimenti la transizione ecologica rimane solo una bella parola, ma che non riuscirà però mai a realizzarsi completamente.
0: Ecco Augusto, quali sono i tempi entro i quali si dovrebbe completare questa transizione ecologica?
1: È una bella domanda, diciamo che non è facile capire quanto durerà questa fase. Se dovessimo fare riferimento all'accordo di Parigi, dovremmo dimezzare le emissioni serra entro il 2030 per arrivare poi ad emissioni nette zero nel 2050. Ma ormai è chiaro che questo obiettivo sarà raggiunto difficilmente. Voglio ricordare che ancora oggi nel mondo i consumi globali di energia vengono fatti utilizzando per circa l'80% i combustibili fossili. In Europa la situazione è leggermente migliore perché questa percentuale scende al 70%, ma sono comunque valori molto alti. Se consideriamo invece solo i consumi elettrici, siamo stati un po' più bravi perché molti paesi, soprattutto in Europa, hanno superato il 50% di utilizzo di fonti rinnovabili. C'è poi da dire che tutte queste guerre in corso stanno purtroppo rallentando questa transizione ecologica, e non tanto per il fatto che gli aerei da guerra, le navi da guerra e i carri armati immettono significative quantità di gas serra nell'atmosfera, ma soprattutto perché dovranno essere ricostruite le zone distrutte come per esempio Gaza o alcune regioni dell'Ucraina, e il cemento, come è noto, è la terza causa di emissione di gas serra dell'atmosfera dopo i riscaldamenti e i trasporti. Questo significa che a guerra finita questo effetto andrà avanti per almeno altri 10 anni. E infine c'è da segnalare che purtroppo anche in Europa stanno aumentando sempre di più gli stati, come l'Italia, che mettono in discussione il cosiddetto Green Deal, seguendo la logica perversa del meglio oggi un uovo che una gallina domani, e facendo così venire meno uno dei pilastri dello sviluppo sostenibile, che è il benessere delle future generazioni. Insomma, diciamo tempi duri e tempi lunghi per la transizione ecologica.
0: Grazie come di consueto al nostro Augusto Spuri, e al prossimo collegamento. Un abbraccio.
1: Arrivederci.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

0: cade.
1: Allora, siamo arrivati alla puntata del venerdì, le notizie.
2: Vero, però oggi niente prediche, Ale, perché è una notizia per l'ultimo giorno di scuola. L'ultimo giorno di scuola, cosa succede? La campanella suonerà, le aule si svuoteranno e voi...
1: E voi...
2: Siete già con la testa altrove, forse in spiaggia, forse sul divano, chissà dove, insomma. Prima però di buttarvi a capofitto nelle vacanze, io vi volevo raccontare qualche notizia assurda che arriva proprio dal mondo delle scuole, perché pensavate di averne viste tante nella vostra, ma io vi assicuro c'è chi ha fatto ben di peggio. Allora partiamo da Barletta, Ale, dove per mancanza di fondi hanno pensato: e se facessimo sponsorizzare i banchi? Detto fatto, banchi marchiati come le magliette dei calciatori, invece di studiare storia ti ritrovi a fare versioni di latino sul banco sponsorizzato da Idraulica Franco, per esempio.
1: Ecco.
2: Poi però c'è la Danimarca, dove durante una giornata speciale gli studenti hanno organizzato una specie di gara di striptease. Il vincitore non si è beccato una nota, ma il posto migliore in mensa, pensa un po'.
1: Vedi un po'.
2: E dulcis in fundo, in Trentino, cinque ragazzi hanno pensato bene di presentarsi all'ultimo giorno in trattore.
1: In trattore.
2: Corteo agricolo.
1: E là.
2: Peccato che uno abbia tamponato una macchina. Per la cronaca nessun ferito, eh. Stiamo qui a ridere per quello, tranne l'orgoglio da trattorista novello. Cioè, io dico il trattore, Ale, all'ultimo giorno. Cioè, ma c'è gente che arriva col monopattino elettrico e voi col trattore, roba che nemmeno a uomini e mezzi agricoli su Sky si vede.
1: Appunto.
2: L'unico corteo che fa più rumore di voi, cari ragazzi, è la Mieti Trebbi alla festa patronale. E poi, in Danimarca, con lo spogliarello scolastico, vogliamo parlarne? È esemplificativo della libertà nordica. Da noi basterebbe alzarsi la felpa per sbagliare dress e beccarsi la circolare. Ma là invece via di mutande, poi tutti in fila per la lasagna. Incredibile.
1: Ma vero, come si dice.

0: Insomma, questi ultimi giorni di scuola, no, di cui stiamo parlando oggi, che sono appunto successi, capitati,
1: sì,
0: Silvia,
1: sì. Ragazzi,
0: no?
1: Che si sono presentati col trattore all'ultimo giorno, però attenzione, perché hanno anche tamponato e meno male che lì non hanno fatto feriti, però ragazzi, attenzione a quello che si usa, perché le cose potrebbero andare peggio.
0: Sì.
1: Oppure i banchi sponsorizzati, quella è l'idea geniale dell'anno, questo compito, no, che ho corretto su questo banco... L'ho corretto grazie alla cartoleria da Fizzo.
0: Ecco, vedi un po', c'è sempre la cartoleria da Fizzo, va bene.
1: Allora, io ricordo, se volete festeggiare l'ultimo giorno, fate pure, ma ricordate, non serve il trattore, non serve lo stripe, nemmeno il banco griffato. Giusto, Ale? Basta
0: giusto.
1: Un po' di ironia, un ricordo da scrivere su un foglio che teniamo scrupolosamente in un cassetto e che magari ritroveremo fra 10 anni e ci farà venire da ridere o da piangere. Tu hai tenuto i diari di scuola?
0: No, no.
1: Ah, no, no. Vabbè, insomma, lui torna bambino in altro modo. Insomma, la scuola finisce, ma le scemate fatte con amore restano per sempre.
0: E grazie alla nostra Silvietta. Un abbraccio e alla prossima puntata del Fit Show.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Gli Stati Uniti in una nota annunciano sanzioni a carico del presidente cubano e componenti della famiglia Castro. Il Congresso intanto è tornato a finanziare Kiev per la difesa contro l'aggressione russa. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato un grande raduno a Washington per il 24 giugno allo scopo di celebrare i 250 anni di fondazione degli Stati Uniti, precisando di aver annullato i concerti in programma dopo la defezione di diversi artisti. Nuovi dettagli sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Chiude la compagna in casa per 5 giorni, privandola anche del cellulare, arrestato un 34enne in provincia di Napoli. E poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti in una nota annunciano sanzioni a carico del presidente cubano e ai componenti della famiglia Castro. Il governo di Washington ha imposto sanzioni a diverse personalità cubane, tra cui il presidente Miguel Díaz-Canel e più componenti della famiglia Castro, tra cui il figlio e uno dei nipoti di Raúl Castro, che pur non ricoprendo più cariche ufficiali, a 95 anni rimane al centro delle decisioni sul futuro dell'isola. Il Congresso americano intanto è tornato a finanziare Kiev per la difesa contro l'aggressione russa e il servizio della redazione.
2: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un provvedimento bipartisan che prevede fino a 8 miliardi di dollari di nuovi aiuti all'Ucraina e ulteriori sanzioni contro i settori energetico e finanziario della Russia, una scelta che si discosta dalla linea dell'amministrazione Trump sul conflitto. Il testo passa ora al Senato, dove l'esito appare più incerto. Sul terreno continua intanto la guerra. Nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni.
1: Il presidente americano Donald Trump ha intanto annunciato un grande raduno a Washington per il 24 giugno allo scopo di celebrare i 250 anni di fondazione degli Stati Uniti, precisando di aver annullato i concerti in programma dopo la defezione di diversi artisti. Per celebrare i 250 anni di storia del nostro paese vi offriremo in diretta il più grande raduno di sempre. Sarà speciale a ogni livello il raduno definitivo che supererà ogni altro raduno, ha assicurato Trump in un post sul suo social network Twitter. In Italia, con la cronaca, nuovi dettagli sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino, il servizio della redazione.
3: Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato alle condizioni di vita imposte ai lavoratori costretti a vivere in 10 persone in una sola stanza. Una discussione scoppiata la mattina del delitto avrebbe preceduto il massacro. Restano in carcere due cittadini pakistani accusati dell'omicidio, Ahmed Safer e Ali Raza.
1: Ancora un episodio di violenza domestica, questa volta da Cerra, nord di Napoli, dove un uomo ha segregato per 5 giorni la compagna in casa e poi si è mimetizzato tra i curiosi per osservare l'intervento dei carabinieri. L'uomo, 34 anni, è stato poi arrestato. A dare l'allarme è stato un passante intervenuto dopo aver sentito le urla della donna. Ai carabinieri la donna ha raccontato di essere stata chiusa in casa da 5 giorni dal compagno, che prima di uscire chiudeva tutto a chiave, portando con sé anche il cellulare, lasciandola completamente isolata. Una notizia di sport: in chiusura il calcio, il Messico è pronto per l'esordio ai mondiali di casa. La nazionale guidata da Javier Aguirre ha battuto la Serbia 5-1 nell'ultima amichevoli di preparazione al torneo iridato che il paese coorganizza con gli Stati Uniti e il Canada. Il Messico, che giocherà la partita inaugurale l'11 giugno contro il Sudafrica allo stadio Azteca, ha disputato il test di preparazione in uno stadio Nemesio Diaz di Toluca, Granito. Il Messico è imbattuto nelle sue 8 amichevoli di avvicinamento ai mondiali, guidata dal portiere veterano Guillermo Memo Ochoa, e la nazionale nel girone affronterà anche la Corea del Sud e la Repubblica Ceca nel gruppo A, 18 e 24 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Radio Voce Amica,
5: la tua amica del cuore da Verbicaro.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
7: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
6: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
7: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 35 e un messaggio al numero telefonico 353 3283

Alla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale proseguono le indagini sull'omicidio dei quattro braccianti stranieri trovati morti ad Amendolara, nel Cosentino. Il procuratore di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, ha confermato che tra le ipotesi investigative vi è anche quella legata al caporalato e a possibili contrasti per il controllo del lavoro agricolo, pur precisando che non è l'unica pista seguita. Le vittime, tutte regolarmente soggiornanti in Italia, erano incensurate e vivevano nel paese da diversi anni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso cordoglio per l'uccisione dei quattro braccianti, definendo il delitto orribile. In un messaggio pubblicato sui social, la premier ha sottolineato l'importanza dei primi sviluppi investigativi e ha ribadito la volontà dello Stato di far piena luce sul caso e assicurare tutti i responsabili alla giustizia. Un uomo è stato fermato dai carabinieri a Castrovillari con l'accusa di tentato femminicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe accoltellato una giovane alla testa e alla schiena, tentando anche di strangolarla. La vittima è riuscita a salvarsi grazie all'intervento di un amico. Determinanti per l'identificazione dell'aggressore le testimonianze raccolte ed immagini della videosorveglianza. Tragico incidente stradale nel territorio di Maidana, nel Catanzarese. Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in seguito allo scontro tra la moto che guidava e un'automobile lungo la strada provinciale 162. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. A dopo.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

primavera.

0: senza di te, senza di te, senza di te.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario

0: abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: Un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev, almeno 4 i morti. Ancora sangue anche in Medio Oriente, almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro nel sud del Libano, e prosegue il disimpegno degli Stati Uniti per le missioni di pace internazionali, annunciato il ritiro dalla missione ONU in Bosnia. Cina e Corea del Nord tornano a stringere i propri rapporti. Contrasto alla criminalità, nuova operazione interforze in Campania e poi l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, dove 4 persone sono rimaste uccise, altre 4 ferite, lo affermano le autorità locali, come riporta Ukrainska Pravda. Secondo le informazioni delle autorità potrebbero esserci persone all'interno dell'edificio e i soccorritori sono già riusciti a liberare alcuni dipendenti. Ancora sangue anche in Medio Oriente, almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro nel sud del Libano, e quanto riferito all'AFP da una fonte della difesa civile, un attacco nei pressi dell'ospedale Jabal Amel, secondo la stessa fonte, ha provocato 4 morti e 7 feriti, causando lievi danni alla struttura sanitaria. Un altro attacco ha ucciso 3 persone, ne ha ferite altre 5, tra cui 2 bambini. E prosegue il disimpegno degli Stati Uniti per le missioni di pace internazionali, il servizio della redazione.
2: Gli Stati Uniti hanno annunciato che potrebbero riconsiderare il proprio ruolo nella presenza internazionale in Bosnia e Erzegovina. La decisione arriva dopo il fallimento dei colloqui con i partner europei sulla nomina del nuovo alto rappresentante incaricato di vigilare sugli accordi di pace nel paese balcanico. Secondo il Dipartimento di Stato, l'indecisione europea starebbe compromettendo l'efficacia delle istituzioni create per garantire la stabilità della Bosnia.
1: Cina e Corea del Nord tornano a stringere i propri rapporti, il servizio.
3: Xi Jinping sarà in visita ufficiale in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito del leader Kim Jong-un, lo ha annunciato l'agenzia di stampa cinese Xinhua. Il viaggio conferma i rapporti sempre più stretti tra Pechino e Pyongyang in una fase di forte tensione internazionale e di crescente cooperazione politica e strategica tra i due paesi.
1: Veniamo in Italia con il via libera alla Camera sul nucleare. Adesso il testo passa al Senato. L'obiettivo è quello di riaccendere i riflettori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione. Non servirà un referendum, anche se le opposizioni potrebbero chiederlo. Contrasto alla criminalità, nuova operazione interforze in Campania, scattata questa mattina una vasta operazione di carabinieri e guardia di finanza da Cerra e nelle aree limitrofe. L'operazione ha portato all'arresto di un 63enne, al sequestro di 5 tonnellate di tabacchi lavorati esteri, identificate in oltre 273 persone, controllati 171 veicoli e contestate 29 violazioni del codice della strada, effettuate anche numerose perquisizioni nell'ambito delle quali è stato denunciato un soggetto per detenzione illegale di 31 munizioni calibro 45, sanzionate amministrativamente 2 persone per detenzione illecita di sostanza stupefacente, sequestrato circa 20 grammi tra cocaina e hashish. Una notizia di economia in chiusura: il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025, e la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.
4: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

Fermati qui, sei su La tua voce amica.

0: oh, oh.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro.

0: Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Sara Errani e Andrea Vavassori di nuovo campioni al Roland Garros. Oggi per i colori azzurri in programma la semifinale del singolare maschile col derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. In questi minuti invece il doppio maschile con Simone Borelli e Andrea Vavassori. Il calcio, l'Italia Under 17 si è qualificata per la finale dell'Europeo di categoria in corso in Estonia. Oggi a Parma sarà svelato il calendario per la prossima stagione di Serie A. Spettacolo ed emozioni al Golden Gala di Roma, protagonista assoluto Noah Lyles. E poi motori, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco
1: la tua preferita Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Sara Errani, Andrea Bavassori, di nuovo campioni al Roland Garros. In finale la coppia azzurra del doppio misto ha domato in rimonta al super tie break per 4-6, 6-3, 10-4. In un'ora e 19 minuti la canadese Gabriella Dabrowski e lo statunitense Ivan King, confermandosi per il secondo anno consecutivo sul tetto di Parigi. Oggi per i colori azzurri in programma la semifinale del singolare maschile alle 19 tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi e il doppio maschile in questi minuti con Simone Bolelli e Andrea Bavassori, opposti alla coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Zeballos. Il calcio, l'Italia Under 17 si è qualificata per la finale dell'Europeo di categoria in corso in Estonia. Gli azzurrini hanno battuto la Spagna a rigori 4-2, 1-1 dopo i supplementari, e domenica in finale affronteranno il Belgio, che ha superato la Francia per 2-1. Per la nazionale maggiore intanto al rientro dalla trasferta vittoriosa in Lussemburgo, allenamento pomeridiano ieri a Coverciano agli ordini del CT Silvio Baldini. Tutti i giocatori erano a disposizione, fatta eccezione per Luigi Cherubini, che, avendo accusato un risentimento muscolare ed essendo stato ritenuto indispensabile per la partita contro la Grecia, domenica prossima ha lasciato il ritiro di Coverciano in accordo con il club. Oggi a Parma sarà svelato il calendario per la prossima stagione di Serie A. Imperativo nella formulazione è stato evitare nelle ultime giornate partite ad alto rischio e possibilmente anche concomitanze con altri eventi, dopo le criticità causate dal derby romano nel giorno della finale degli internazionali e da quello della Mole all'ultima di campionato. Il campionato si interromperà da domenica 27 settembre a domenica 4 ottobre per gli impegni delle nazionali. Quanto ai turni infrasettimanali, saranno due il 28 ottobre, non aggiornata, il 6 gennaio 18esima. Resta il criterio della simmetria, che prevede anche che ci sia un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. Inoltre è prevista alternanza degli incontri in casa e in trasferta per le società della stessa città: Inter Milan, Lazio e Roma, Juventus Torino. Altro punto fermo riguarda le squadre partecipanti alle coppe. Spettacolo ed emozione al Golden Gala di Roma, protagonista assoluto Noah Lyles. L'oro olimpico di Parigi 2024 ha vinto i 100 metri con il tempo di 9.88, lasciando dietro tutti i suoi avversari, Marcel Jacobs compreso. C'è comunque una buona notizia per l'azzurro, che torna a correre sotto i 10 secondi. Il 9.99 registrato all'olimpico migliora il suo esordio stagionale di qualche settimana fa, Savona, quando corse in 10.01, con vento a favore, e per questo a fine gara la soddisfazione a metà. Ferma a quota 3 i successi azzurri della serata: 17 gli azzurri in gara oltre a Jacobs, tra loro anche big come Andy Diaz e Nadia Battocletti. Ai due eroi di Parigi 2024 però riesce solo in parte quanto fatto vedere ormai due anni fa al Saint-Denis. A Roma esulta solo Andy, diventando il primo triplista italiano a vincere per 3 volte di fila il Golden Gala. La MotoGP al via oggi, il weekend del Gran Premio dell'Ungheria. Marco Bezzecchi arriva da favorito dopo aver vinto di prepotenza al Mugello, ma la vigilia non si è voluto sbilanciare. Questa, spiega il leader del mondiale, è una pista molto diversa, un circuito stop and go molto stretto. Il pilota dell'Aprilia farà pretattica, sapendo che gli avversari ormai lo marcano stretto. Speriamo di fare un bel weekend anche qui, si limita a dire il riminese, che però ammette di aver rivisto le immagini della sua vittoria nel Gran Premio di Italia almeno una decina di volte, perché non mi ricordavo granché a causa dell'adrenalina. È tempo di concentrarsi adesso sui prossimi impegni. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: E tu non guardare indietro mai e vai.
1: Tra 100 anni non ci ricorderemo degli sbagli di domani. Tra 100 anni non ci ricorderemo

vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

puoi dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

mi ricorda quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

0: Radio Voce Amica.
1: Gli Stati Uniti in una nota annunciano sanzioni a carico del presidente cubano e componenti della famiglia Castro. Il Congresso intanto è tornato a finanziare Kiev per la difesa contro l'aggressione russa. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato un grande raduno a Washington per il 24 giugno allo scopo di celebrare i 250 anni di fondazione degli Stati Uniti, precisando di aver annullato i concerti in programma dopo la defezione di diversi artisti. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti in una nota annunciano sanzioni a carico del presidente cubano e ai componenti della famiglia Castro. Il governo di Washington ha imposto sanzioni a diverse personalità cubane, tra cui il presidente Miguel Díaz-Canel e più componenti della famiglia Castro, tra cui il figlio e uno dei nipoti di Raul Castro, che pur non ricoprendo più cariche ufficiali, a 95 anni rimane al centro delle decisioni sul futuro dell'isola. Il Congresso americano intanto è tornato a finanziare Kiev per la difesa contro l'aggressione russa e il servizio della redazione.
2: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un provvedimento bipartisan che prevede fino a 8 miliardi di dollari di nuovi aiuti all'Ucraina e ulteriori sanzioni contro i settori energetico e finanziario della Russia, una scelta che si discosta dalla linea dell'amministrazione Trump sul conflitto. Il testo passa ora al Senato, dove l'esito appare più incerto. Sul terreno continua intanto la guerra. Nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni.
1: Il presidente americano Donald Trump ha intanto annunciato un grande raduno a Washington per il 24 giugno allo scopo di celebrare i 250 anni di fondazione degli Stati Uniti, precisando di aver annullato i concerti in programma dopo la defezione di diversi artisti. Per celebrare i 250 anni di storia del nostro paese vi offriremo in diretta il più grande raduno di sempre. Sarà speciale a ogni livello il raduno definitivo che supererà ogni altro raduno, ha assicurato Trump in un post sul suo social network Twitter. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri, durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Il bunker era composto da tre distinti locali: una camera da letto, un bagno e una cosiddetta camera di fuga, considerata il punto più sofisticato dell'intera struttura. Nella stanza destinata alla fuga, infatti, i carabinieri hanno trovato una pesante botola in cemento armato perfettamente mimetizzata. Il passaggio veniva aperto attraverso un meccanismo elettrico nascosto che consentiva l'accesso ad un percorso sotterraneo senza lasciare tracce evidenti dall'esterno. Una notizia di sport in chiusura: il basket. New York va sull'1-0 nella finale NBA. I Knicks hanno fatto il colpo a San Antonio battendo gli Spurs in casa loro 105-95 dopo essere partiti male. La squadra della Grande Mela, tornata a giocare una finale per la prima volta dopo 27 anni, era partita male nel primo tempo, chiuso a meno 7. Nel terzo quarto sembravano sul punto di cedere, con San Antonio avanti di 14 punti. La rimonta della squadra di coach Mike Brown è stata guidata dal leader Jalen Brunson, autore di 30 punti, e di Carl Anthony Towns, 18 punti e 12 rimbalzi. Così New York è prima tornata in partita e poi ha dominato i minuti finali con un parziale di 11-0. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma, io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

e hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
0: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, Re dei Giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
0: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
0: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
7: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams including

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.

0: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei veri cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò

il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare.

0: Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo, quel giorno li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: in FM da Verbi Caro.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: nata io, ma sono nata...
1: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
0: Cosa fai?

0: La risposta sei tu.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
3: Radio Voce Amica.
4: La tua amica del cuore da Verbicaro.
5: Putin pronto a rispondere alla proposta di incontro avanzata da Zelensky mentre l'Europa sostiene il dialogo tra Kiev e Mosca. Francia sotto

0: shock per l'omicidio di una bambina di 11 anni negli Stati Uniti, ucciso l'attore James Handy. Nuove tensioni nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana. L'Istat prevede una nuova accelerazione dell'inflazione, polemiche nel torinese per un undicenne lasciato a piedi dall'autista di uno scuolabus. Infine lo sport, con l'eliminazione di Bolelli e Vavassori dal doppio del Roland Garros. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
2: La Francia è sotto shock per la morte di Diana, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti nei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
0: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con l'accusa di omicidio Michael Gladil, il figlio della compagna dell'attore che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
2: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Nel nuovo interrogatorio Jessica Moretti ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
0: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflattore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
2: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese, la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è avvenuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
0: Chiudiamo con lo sport. Il tennis si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros. Gli azzurri sono stati sconfitti in 2-7 dalla coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos, test di serie numero 1 del tabellone. Decisivo anche un problema fisico accusato da Bolelli nel primo set, quando una distorsione alla caviglia destra l'ha costretto a giocare il resto dell'incontro con una vistosa fasciatura. Sfuma così la possibilità di una finale tutta italiana a Parigi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: ballate con noi tutto il liscio, il folk.
1: Putin pronto a rispondere alla proposta di incontro avanzata da Zelensky, mentre l'Europa sostiene il dialogo tra Kiev e Mosca. Francia sotto shock per l'omicidio di una bambina di 11 anni. Negli Stati Uniti ucciso l'attore James Handy. Nuove tensioni nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana. L'Istat prevede una nuova accelerazione dell'inflazione. Polemiche nel torinese per un undicenne lasciato a piedi dall'autista di uno scuolabus. Infine lo sport, con l'eliminazione di Bolelli e Bavassori dal doppio della Roland Garros. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
2: La Francia è sotto shock per la morte di Lianna, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti nei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
1: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con l'accusa di omicidio Michael Gladil, il figlio della compagna dell'attore che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
2: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Nel nuovo interrogatorio Jessica Moretti ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
1: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflattore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprire, le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
2: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è avvenuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis si ferma in semifinale al cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros. Gli azzurri sono stati sconfitti in 2 set dalla coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos, test di serie numero 1 del tabellone. Decisivo anche un problema fisico accusato da Bolelli nel primo set, quando una distorsione alla caviglia destra l'ha costretto a giocare il resto dell'incontro con una vistosa fasciatura. Sfuma così la possibilità di una finale tutta italiana a Parigi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Ballate con noi, tutto il liscio il folk.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 32 minuti.
0: RVA, Radio Voce Amica.

0: Entriamo in studio come sempre, puntata del fine settimana, si apre in effetti il weekend ufficialmente oggi, venerdì 5 di giugno. Insieme a voi Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti, ormai è diventata una tecnica di computer, la vedo strusare sì, su e
1: ma
0: giù.
1: Ma come mai sono andati via i nostri tecnici?
0: Non lo so, ti vedo lì che su e giù, poi si lamenta che ha mal di schiena, mi dice
1: Dobbiamo fare tutto self-made.
0: Oggi self-made in studio, ma del resto voglio dire sarà magari l'aria dell'estate, delle
1: l'aria
0: vacanze.
1: Che tira, l'aria frizzante, l'aria frizzante. Che già si sente, come dire, profuma l'ambiente.
0: Profuma l'ambiente di libertà.
1: Ma da quando ho le allergie non godo poi più così tanto.
0: Vabbè, adesso non è che sei piena di allergie, allergie.
1: Comunque
0: dai,
1: il tiglio che ho davanti a casa per me è una devastazione.
0: Ecco, si può ovviare con gli spray.
1: Non posso neanche tagliarlo perché è del vicino.
0: Ecco, vedi.
1: Fatemi capire come posso io in qualche modo.
0: Ma io veramente non ho parole.
1: Scusa,
0: per fortuna
1: ragazzi, vi spiego.
0: Non spiegare perché spiegalo.
1: Adesso hai detto
0: dalla borsa
1: cose.
0: Mentre io ero girato dalla mia borsa
1: mi piace molto,
0: ha tirato fuori il profumo il mio profumo, e cosa fa?
1: È molto buono,
0: se lo mette lì, se lo fa, se lo scosa tra le braccia, cioè io
1: di
0: non
1: questo
0: ho, veramente...
1: ti devo prendere proprio il nome perché
0: ecco,
1: lo voglio,
0: lo vuole, non c'è niente da
1: fare. Maschile?
0: È maschile,
1: ma
0: sì,
1: a me
0: ma
1: guarda non interessa,
0: in realtà è unisex, dai,
1: è
0: mettiamola
1: unisex.
0: Così sì,
1: no, perché
0: sì.
1: A me piace tantissimo,
0: ecco, le piace questo profumo.
1: Poi guarda, io non ho pregiudizi per tanto.
0: No, assolutamente. E ti
1: ogni
0: sta anche bene.
1: Io devo confessare una cosa.
0: Sì, confessala. Dai.
1: Che ogni tanto talmente mi piacciono delle camicie maschili che me ne sono comprata qualcuna.
0: E fai bene, voglio
1: davvero,
0: dire.
1: Davvero,
0: ormai
1: pensavo che
0: più...
1: mi avresti presa in giro.
0: Ma no, non c'è più un genere, tra virgolette,
1: no,
0: anche
1: vabbè,
0: nel vestire.
1: Non esagerare.
0: Quindi... Vabbè, insomma, voglio dire, una camicia
1: però
0: maschile su una donna.
1: Alcune camicie maschili fiorate mi piacciono veramente.
0: È meglio che non ti faccia vedere le mie camicie
1: le
0: fiorate,
1: uso,
0: perché
1: guarda,
0: sennò, visto il profumo,
1: ridere.
0: Spariranno anche quelle.
1: Le uso anche come copri costume, nel senso al mare.
0: Ecco,
1: al mare,
0: sminuite.
1: No, bellissime questi fiori,
0: questi
1: così.
0: Colori, sì. questi flower.
1: E non ne fanno così da donna, così
0: no,
1: belle,
0: no, no,
1: come
0: è
1: mai?
0: Vero, è vero, non lo so come mai. Comunque, mentre noi parliamo di vestiti per l'estate e per le vacanze, vi ricordiamo che tra poco avremo i nostri collegamenti speciali, la notizia farlocca e la buona musica. Andiamo. Contatti, punti di contatto.
2: Puoi contattare Radio Voce Amica allo 0985 27 43 73. Le tue email a diretta rva@tiscali.it.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
5: Fizz Show.

0: Eccoci trovati ancora una volta alla rubrica Protetti dalla rete, davvero proteggiamoci, vi raccontiamo tante cose utili da sapere. Ricordo che poi sul nostro podcast trovate veramente tutte queste puntatine da riascoltare se vi siete persi qualcosa, curate dall'avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e finanziario Massimo Melpignano. Ciao Massimo, ben trovato.
1: Bentrovati a tutti, ciao Alessandro.
0: Ricordiamo anche Soldi Sicuri, il tuo libro, che è anche questo davvero interessante, dove ci sono tutti gli strumenti per proteggersi, insomma, da questi continui attacchi che ci arrivano davvero tramite smartphone, tramite questi social network, c'è di tutto. Senti, oggi parliamo della telefonata professionale che accelera le decisioni, chiamata phishing.
1: Sì, anche qui le solite parole inglesi che non amo, ormai si è capito, questo in realtà è un adescamento finanziario, naturalmente, che viene effettuato attraverso la voce. E ci possono essere varie declinazioni. La prima la colleghiamo al famoso messaggino che riceviamo in cui ci dicono ti stanno per svuotare il conto o qualcosa del genere, ne abbiamo parlato qualche settimana fa. Poi cosa succede? Può seguire una telefonata del funzionario della banca che ci chiama dal numero vero della nostra banca, cioè il numero che conosciamo, ma in realtà quel numero è stato creato artificiosamente. Non è una grandissima operazione, ci vuole davvero molto poco, ci sono piattaforme che ci consentono di generare qualunque numero di telefono. Però guarda, anche qui io vorrei porre, se ho qualche secondo, un accento sulla responsabilità degli operatori telefonici, perché pochi sanno, perché le buone notizie sono in pochi a darle, ecco, voi siete tra quei pochi che le danno, per fortuna, sono entrate le norme molto più stringenti in vigore, in parte ad agosto, in parte a dicembre dell'anno scorso, e che impongono agli operatori telefonici di fare filtro, cioè se io chiamo Alessandro Fizzotti con un numero che è contraffatto, non è quello mio, l'operatore non deve far arrivare la telefonata, e questa è una forma di protezione. Pensiamo se queste norme fossero state adottate 2, 3, 4 anni fa, quanta gente avrebbe avuto i propri soldi da parte. Quindi questo per dire che cosa? Che dietro una truffa tentata o subita molto spesso c'è anche la soluzione, cioè contestare responsabilità a chi non ci ha protetto come avrebbe dovuto fare.
0: Vero, assolutamente sì, insomma, quindi anche in questo caso davvero apriamo gli occhi e soprattutto apriamo le orecchie quando arrivano queste telefonate da cui non sappiamo davvero chi arriva. A me per esempio è capitato, caro Massimo, no, di aver ricevuto una telefonata dal numero della mia banca. E da lì sono anch'io andato in crisi, perché quando vedi il numero della tua banca, una persona che si presenta con nome e cognome dall'altra parte e sa come ti chiami, beh, insomma, ti porta ad andare in crisi. Poi inizia il ragionamento, no? E devi stare attento alla famosa operazione veloce, devi fare questo, devi fare questo, corri perché abbiamo poco tempo. Ecco, attenzione a queste cose.
1: Esatto, sì, sì, anche perché quando ci chiama la banca, a cosa pensiamo? Ho saltato la del mutuo o è successo qualcos'altro, quindi loro lo sanno, già ricevere una chiamata dalla banca che difficilmente ci chiama ci mette in allarme, se ci mette in allarme il nostro cervello comincia a seguire i meccanismi suoi e siamo purtroppo più deboli. Però anche qui ripeto, non pensiamo di essere sconfitti se abbiamo subito una frode, perché gli strumenti per difenderci ci sono e come.
0: Assolutamente, grazie all'avvocato Massimo Melpignano per essere stato con noi, buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro a voi.

0: in questo primo venerdì del mese di giugno 2026 state ascoltando il vostro talk show preferito, il Fit Show. Ci ovviamente immergiamo ora in un'altra bella canzone per poi salire ed ascoltare un altro collegamento
1: speciale. Bella questa metafora, ci immergiamo, poi risaliamo. Mi ricorda il mare, le vacanze che sono vicine, dimmi che non sto sognando.
0: Mai,
1: e allora continuiamo con il Fit. You are-

0: Five, nine, siamo in diretta all'interno del nostro programma, il Fit Show. Grazie ovviamente alla nostra regia. Andiamo a capire ancora una volta il clima, dove sta andando e che cosa ci regala tutti i giorni in compagnia di un climatologo. È con noi Augusto Spuri. Bentrovato Augusto.
1: Bentrovati anche a voi.
0: Torniamo a parlare, no, della transizione ecologica insieme a te. Cosa si intende con questo termine e come si attua la transizione ecologica?
1: Allora, la transizione ecologica è il processo di trasformazione del modello socio-economico verso il più alto livello possibile di sostenibilità, intesa nel suo significato più esteso, e quindi non solo sostenibilità ambientale ma anche sostenibilità sociale ed economica. Poi ho usato l'aggettivo possibile perché dobbiamo sempre fare riferimento al mondo reale, cioè quello in cui vivono più di 8 miliardi di persone, e non ad un mondo ideale che piacerebbe a tutti ma che purtroppo non esiste. Ecco, ora la transizione ecologica si attua in vari modi. Innanzitutto la decarbonizzazione, cioè l'abbandono dei combustibili fossili in favore delle fonti rinnovabili, come il solare, l'eolico, l'idroelettrico o per esempio in Italia anche il geotermico, per raggiungere la cosiddetta neutralità climatica. Ma è importante dal modello usa e getta del consumismo più sfrenato al riciclo e al riuso, e valorizzando per esempio i rifiuti. Anche la mobilità sostenibile è molto importante, cioè incentivare il trasporto pubblico e quello ferroviario delle merci per ridurre le emissioni serra. Poi c'è anche l'efficienza energetica, sia negli edifici che nei processi industriali. Quando non si possono ridurre proprio i consumi, una maggiore efficienza energetica ci aiuta almeno a ridurre i danni. E poi c'è la tutela ambientale, cioè la protezione della biodiversità, delle risorse idriche e il contrasto al consumo del suolo. Ecco, queste azioni sono tutte importanti, ma saranno vanificate se non attueremo quello che a mio avviso dovrebbe essere l'elemento più importante, che riguarda tutti questi punti che abbiamo appena detto, e cioè la riduzione dei consumi e degli sprechi. Questo significa che dovremmo essere tutti disposti, sia cittadini che imprese, a promuovere stili di vita e modelli produttivi più sostenibili, altrimenti la transizione ecologica rimane solo una bella parola, ma che non riuscirà però mai a realizzarsi completamente.
0: Ecco Augusto, quali sono i tempi entro i quali si dovrebbe completare questa transizione ecologica?
1: È una bella domanda, diciamo che non è facile capire quanto durerà questa fase. Se dovessimo fare riferimento all'accordo di Parigi, dovremmo dimezzare le emissioni serra entro il 2030 per arrivare poi ad emissioni nette zero nel 2050. Ma ormai è chiaro che questo obiettivo sarà raggiunto difficilmente. Voglio ricordare che ancora oggi nel mondo i consumi globali di energia vengono fatti utilizzando per circa l'80% i combustibili fossili. In Europa la situazione è leggermente migliore perché questa percentuale scende al 70%, ma sono comunque valori molto alti. Se consideriamo invece solo i consumi elettrici, siamo stati un po' più bravi perché molti paesi, soprattutto in Europa, hanno superato il 50% di utilizzo di fonti rinnovabili. C'è poi da dire che tutte queste guerre in corso stanno purtroppo rallentando questa transizione ecologica, e non tanto per il fatto che gli aerei da guerra, le navi da guerra e i carri armati immettono significative quantità di gas serra nell'atmosfera, ma soprattutto perché dovranno essere ricostruite le zone distrutte come per esempio Gaza o alcune regioni dell'Ucraina, e il cemento, come è noto, è la terza causa di emissione di gas serra dell'atmosfera dopo i riscaldamenti e i trasporti. Questo significa che a guerra finita questo effetto andrà avanti per almeno altri 10 anni. E infine c'è da segnalare che purtroppo anche in Europa stanno aumentando sempre di più gli stati, come l'Italia, che mettono in discussione il cosiddetto Green Deal, seguendo la logica perversa del meglio oggi un uovo che una gallina domani, e facendo così venire meno uno dei pilastri dello sviluppo sostenibile, che è il benessere delle future generazioni. Insomma, diciamo tempi duri e tempi lunghi per la transizione ecologica.
0: Grazie come di consueto al nostro Augusto Spuri, e al prossimo collegamento. Un abbraccio.
1: Arrivederci.

0: Putin pronto a rispondere alla proposta di incontro avanzata da Zelensky, mentre l'Europa sostiene il dialogo tra Kiev e Mosca. Francia sotto shock per l'omicidio di una bambina di 11 anni. Negli Stati Uniti ucciso l'attore James Handy. Nuove tensioni nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana. L'Istat prevede una nuova accelerazione dell'inflazione. Polemiche nel torinese per un undicenne lasciato a piedi dall'autista di uno scuolabus. Infine lo sport, con l'eliminazione di Bolelli e Vavassori dal doppio del Roland Garros. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
3: La Francia sotto shock per la morte di Diana, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti nei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
0: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con accusa di omicidio Michael Glady, il figlio della compagna dell'attore, che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
3: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Il nuovo interrogatorio, Jessica Moretti, ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
0: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflatore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
3: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è avvenuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
0: In chiusura lo sport, il tennis non andrà in scena l'attesissimo derby numero 35, il primo in una semifinale tra due tennisti azzurri nel tabellone di singolare maschile di un torneo slam. A pochi minuti prima dall'inizio del penultimo atto della Roland Garros contro l'amico e connazionale Flavio Cobolli, infatti Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale. Ad affrontare in finale domenica prossima 7 giugno il tedesco Alexander Zverev, che nella prima semifinale di giornata sul Carl Philipp Chatrier ha domato in 4-7, il ceco Jakub Batry ha domato in 4-7.

0: Ade.
1: Allora, siamo arrivati alla puntata del venerdì, le notizie.
0: Vero, però oggi niente prediche, Ale, perché è una notizia per l'ultimo giorno di scuola. L'ultimo giorno di scuola, cosa succede? La campanella suonerà, le aule si svuoteranno e voi...
1: E voi...
0: Siete già con la testa altrove, forse in spiaggia, forse sul divano, chissà dove, insomma. Prima però di buttarvi a capofitto nelle vacanze, io vi volevo raccontare qualche notizia assurda che arriva proprio dal mondo delle scuole, perché pensavate di averne viste tante nella vostra, ma io vi assicuro c'è chi ha fatto ben di peggio. Allora partiamo da Barletta, Ale, dove per mancanza di fondi hanno pensato: e se facessimo sponsorizzare i banchi? Detto fatto, banchi marchiati come le magliette dei calciatori, invece di studiare storia ti ritrovi a fare versioni di latino sul banco sponsorizzato da Idraulica Franco, per esempio.
1: Ecco.
0: Poi però c'è la Danimarca, dove durante una giornata speciale gli studenti hanno organizzato una specie di gara di striptease. Il vincitore non si è beccato una nota, ma il posto migliore in mensa, pensa un po'.
1: Vedi un po'.
0: E dulcis in fundo, in Trentino, cinque ragazzi hanno pensato bene di presentarsi all'ultimo giorno in trattore.
1: In trattore.
0: Corteo agricolo.
1: E là.
0: Peccato che uno abbia tamponato una macchina. Per la cronaca nessun ferito, Siamo qui a ridere per quello, tranne l'orgoglio da trattorista novello. Cioè, io dico il trattore, Ale, all'ultimo giorno. Cioè, ma c'è gente che arriva col monopattino elettrico e voi col trattore, roba che nemmeno a uomini e mezzi agricoli su Sky si vede.
1: Appunto.
0: L'unico corteo che fa più rumore di voi, cari ragazzi, è la Mieti Trebbia alla festa patronale. E poi, in Danimarca, con lo spogliarello scolastico, vogliamo parlarne? È esemplificativo della libertà nordica. Da noi basterebbe alzarsi la felpa per sbagliare dress e beccarsi la circolare. Ma là invece via di mutande, poi tutti in fila per la lasagna. Incredibile.
1: Ma vero, come si dice.

0: Insomma, questi ultimi giorni di scuola, no, di cui stiamo parlando oggi, che sono appunto successi, capitati,
1: sì,
0: Silvia,
1: sì. Ragazzi,
0: no?
1: Che si sono presentati col trattore all'ultimo giorno, però attenzione, perché hanno anche tamponato e meno male che lì non hanno fatto feriti, però ragazzi, attenzione a quello che si usa, perché le cose potrebbero andare peggio.
0: Sì.
1: Oppure i banchi sponsorizzati, quella è l'idea geniale dell'anno, questo compito, no, che ho corretto su questo banco... L'ho corretto grazie alla cartoleria da Fizzo.
0: Ecco, vedi un po', c'è sempre la cartoleria da Fizzo, va bene. Insomma.
1: Allora, io ricordo, se volete festeggiare l'ultimo giorno, fate pure, ma ricordate, non serve il trattore, non serve lo stripe, nemmeno il banco griffato. Giusto, Ale? Basta
0: giusto.
1: Un po' di ironia, un ricordo da scrivere su un foglio che teniamo scrupolosamente in un cassetto e che magari ritroveremo fra 10 anni e ci farà venire da ridere o da piangere. Tu hai tenuto i diari di scuola?
0: No, no.
1: Ah, no, no, vabbè, insomma, lui torna bambino in altro modo. Insomma, la scuola finisce, ma le scemate fatte con amore restano per sempre.
0: E grazie alla nostra Silvietta, un abbraccio e alla prossima puntata del Fit Show.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon...

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: strage di Amendolara, tra le piste anche il caporalato. Meloni dice l'Italia non arretra davanti alle barbarie, accoltella una ragazza fermato per tentato omicidio, scontro tra auto e moto nell'Ametino, muore un 19enne, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Proseguono le indagini sull'omicidio dei quattro braccianti stranieri trovati morti ad Amendolara, nel Cosentino. Il procuratore di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, ha confermato che tra le ipotesi investigative vi è anche quella legata al caporalato e a possibili contrasti per il controllo del lavoro agricolo, pur precisando che non è l'unica pista seguita. Le vittime, tutte regolarmente soggiornanti in Italia, erano incensurate e vivevano nel paese da diversi anni. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso cordoglio per l'uccisione dei quattro braccianti, definendo il delitto orribile. In un messaggio pubblicato sui social, la Premier ha sottolineato l'importanza dei primi sviluppi investigativi e ha ribadito la volontà dello Stato di far piena luce sul caso e assicurare tutti i responsabili alla giustizia. Un uomo è stato fermato dai carabinieri a Castrovillari con l'accusa di tentato femminicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe accoltellato una giovane alla testa e alla schiena, tentando anche di strangolarla. La vittima è riuscita a salvarsi grazie all'intervento di un amico. Determinanti per l'identificazione dell'aggressore le testimonianze raccolte e le immagini della videosorveglianza. Tragico incidente stradale nel territorio di Maidana, nel Catanzarese. Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in seguito allo scontro tra la moto che guidava e un'automobile lungo la strada provinciale 162. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che

0: aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Da

Mi avete detto, le cose vanno male, devi venirci incontro, devi fare la tua parte e tante altre cose che non...

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante, asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

Hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai troppo.